qua. Fosse forte, fosse corte, forse Giorge, per le roi. Fosse forte, fosse corte, forse Giorge, per le roi. Forse Giorge, per le roi, forse Giorge, per le roi.

0: Stella che vede!
1: Oh, bella Don Alvino!
2: Don Giovanni! Sei qui! Mosca bellone!
0: E titoli cruscanti, manco male che lo conoscevo.
1: Dia cara Don Elvira, calmate questa collera. Sentite, la...

0: siate più ragionevole. Buoni a cemento costeri, se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Savo il vero.
0: Via, digli un poco.
2: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille tutto.
3: Detto presto.
0: Madama, veramente, in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tolto.

0: lasciate che vada! E non merita che di lui ci pensiate.
1: È legato! Mi ingannò!
0: Consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate! Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Polifilla,

1003 andrà queste contadine, cameriere cittadine, facontesse baronesse, marchesane principesse, di padroni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Albania 231.

mille crêpes. Mille crêpes, fatta queste contadine, cameriere, cittadini, ma contesse, baronesse, marchesane, invece hai preso, e vado